fat smisali isanangana mia fino nabi mitungi mitumani fa waizari.